Benvenuti a questa santa liturgia. Oggi celebriamo il santissimo corpo e sangue di Cristo. Iniziamo con il canto Cristo nostra pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo questa messa del Corpus Domini per tutti i nostri parrocchiani vivi e defunti. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo di fronte al Signore tutti i nostri peccati. Signore, pane spezzato e condiviso, che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con te, e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: loro dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avesti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua della roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Lode il Signore Gerusalemme.
1: Lode il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Lode il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la tua parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Recitiamo insieme la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Quei simboli annunciato in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portici ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Io sono il pane vivo, disceso del cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parole del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini. Sappiamo che l'Eucaristia all'inizio della Chiesa fu chiamata Cena Domini, Cena del Signore, fu poi chiamata anche Fractio Panis, perché Gesù si è rivelato nella frazione del pane ai discepoli di Emmaus, fu chiamata anche Agape, che vuol dire amore, perché ricordiamo l'amore del Signore per noi. Ma nel 110 d.C. ad Antiochia fu chiamata da Sant'Ignazio Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie. Di fronte a questo dono meraviglioso che Dio ci ha dato, non possiamo solo rendere grazie a Dio, manifestare la nostra gratitudine a Gesù che si è fatto carne per noi, che ci sostiene con la sua parola, il suo corpo e il suo sangue. E l'Eucaristia è allora il segno della nostra gratitudine al Signore per tutto quello che Lui ha fatto per noi. Questa festa dell'Eucaristia ci ricorda la presenza reale del Signore in mezzo a noi. È il memoriale della Pasqua e perciò il memoriale del suo sacrificio, della sua passione, morte e resurrezione. È il segno della nuova ed eterna alleanza, segno della misteriosa comunione di Dio con noi. Fu chiamata dai padri medicina di immortalità, apice e sorgente di tutta la vita cristiana, pegno di gloria futura e segno anche del nostro ringraziamento e della nostra adorazione. Ebbene, l'Eucaristia è il memoriale della Pasqua del Signore, un memoriale prefigurato e anticipato nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, un dono prefigurato dal pane e dal vino di Melchisedec. Pane e vino sono simboli della vita e della gioia, sono anche il simbolo di un sacrificio offerto da Melchisedec ad Abramo. Melchisedec, re e sacerdote senza genealogia, divenne un simbolo misterioso di Cristo stesso. L'Eucaristia è un dono prefigurato anche nella manna discesa dal cielo e dall'acqua scaturita dalla roccia. Manna e acqua hanno nutrito e dissetato il popolo in cammino nel deserto verso la terra promessa. E l'Eucaristia è anche un dono preannunciato da Gesù stesso nel miracolo del pane, quel pane che egli ha moltiplicato e poi spezzato e donato alla folla affamata, era un segno di un altro pane che egli avrebbe dato per la salvezza del mondo. Ebbene, oggi nella prima lettura riflettiamo sul memoriale della Pasqua esodica. che è un appello a credere alla bontà di Dio e a rinnovare anche la nostra alleanza con il Signore. È tanto facile dimenticare e restare indifferenti di fronte a ciò che Dio ha fatto per noi. Il ricordo biblico introduce nuovamente il fedele nella vicenda della salvezza, riattualizza oggi gli eventi del passato. L'acqua e la manna sono il memoriale della salvezza di Dio in quel deserto spaventoso, e Dio ha nutrito il suo popolo nel deserto dove non c'è niente. Dio ha dissetato il suo popolo nel deserto arido, senza acqua, luogo di morte. Ebbene, manna e acqua sono segni anticipatori che prefigurano l'Eucaristia, il cibo che Dio avrebbe dato al suo popolo in cammino verso la salvezza. Nel memoriale Israele celebra l'amore e la bontà del Signore. Nel deserto Israele aveva sperimentato la sua totale dipendenza da Dio. Cibo e bevanda, manna e acqua, cioè l'intera sopravvivenza, erano affidate alla mano di Dio, perché l'uomo comprendesse che non si vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla sua bocca, dalla bocca di Dio. L'acqua e la manna nel deserto sono segni dell'amore di Dio verso il suo popolo, sono una prefigurazione dell'Eucaristia. Anche l'uomo moderno, nella civiltà dei consumi, deve capire che c'è un'acqua diversa che disseta la sete del cuore. C'è una manna sconosciuta che sostiene l'uomo nel suo cammino verso l'Eterno. E quest'acqua e questa manna sono l'Eucaristia. È il Signore Gesù, la sua parola di verità, il suo corpo e il suo sangue versato per noi. Ebbene, l'Eucaristia è un cibo che ci nutre, è una bevanda che ci disseta definitivamente. L'Eucaristia è il viatico per l'uomo, un pellegrino sulla terra in cammino verso la patria celeste. È il memoriale del Signore, è il segno della sua presenza, memoriale della sua Pasqua, memoriale del suo sacrificio, della sua morte, della sua risurrezione. È il ricordo della sua ultima cena, è attesa e certezza della sua venuta gloriosa e definitiva. Gesù aveva detto nell'ultima cena, dopo aver benedetto il pane e anche benedetto il vino, quel calice di vino, e aveva detto: mangiate, questo è il mio corpo, bevete, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me, perché ogni volta che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi ricorderete la mia morte e i miei insegnamenti finché io verrò di nuovo. Ecco, allora Gesù ci ha dato l'Eucaristia nell'ultima cena, proprio prima di morire. Quel segno anticipava la sua morte in croce, dove lui avrebbe dato il suo corpo, avrebbe versato il suo sangue per noi. E allora adesso chi ama ricorda i benefici ricevuti, chi ama il Signore partecipa all'Eucaristia ogni domenica per ricordarsi di quanto Gesù ha fatto per noi. L'Eucaristia è ringraziamento stupito per l'incontro di Dio con l'uomo nella persona di Cristo Gesù. Gesù si è incarnato per noi, si è trasformato in pane per fortificarci, sostenerci, divinizzarci. Gesù si è fatto pane di vita per noi. Sappiamo che dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù dichiara di essere lui il pane vero di vita eterna. La folla non comprende le sue parole e Gesù non spiega, ma solo afferma di essere lui il pane della vita, in grado di sostenere l'uomo fino al paradiso. La manna del deserto sosteneva il popolo soltanto per un giorno. Gesù è il pane che ci sostiene e ci dà la vita immortale di Dio. Molti discepoli cominciano ad abbandonare Gesù di fronte al suo discorso che sembrava oscuro, ma lui dirà ai suoi intimi amici: volete andarvene anche voi? Pietro rispose: da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna. Noi non capiamo tutto quello che tu dici, però noi sappiamo che tu vieni da Dio, noi restiamo con te. Ecco, l'Eucaristia è e sempre sarà un mistero di fede che si fonda sulla parola veritiera di Gesù. Solo mediante la fede possiamo percepire la presenza di Gesù nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il memoriale della sua ultima cena, memoriale del suo sacrificio, il memoriale della Pasqua, il segno di comunione con il Signore e con i fratelli. Fu chiamata dai padri della Chiesa culminat fons, sorgente ed apice di tutta la vita cristiana, farmaco di immortalità, pegno della gloria futura. E Paolo oggi, nella seconda lettura, ci fa capire che l'Eucaristia è mistero di unità e vincolo di carità fraterna. Nell'Eucaristia si realizza infatti una comunione profonda e reale con Cristo e anche tra di noi. E gli scrive infatti: poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. La nostra comunione con Cristo è talmente profonda da produrre la comunione anche tra di noi. E se la prima comunione con Cristo non fosse reale, non sarebbe reale nemmeno la seconda con i nostri fratelli. Noi dovremmo dunque verificare le nostre celebrazioni eucaristiche proprio in base all'amore concreto che dovrebbe sorgere e regnare tra di noi. Altrimenti l'Eucaristia sarebbe soltanto un rito tradizionale, magico, come dice, ci ammonisce San Paolo duramente, li ammoniva i cristiani di Corinto, che ricevevano sì l'Eucaristia, però poi tra di loro avevano delle dispute, delle lotte, delle discriminazioni, delle sperequazioni sociali che umiliavano questa chiesa di Corinto. Ebbene, l'unità dei cristiani è un'esigenza proclamata dalla fede della chiesa primitiva. Sappiamo che nel libro della Didache, che è stato scritto, risale praticamente all'epoca apostolica, leggiamo che i primi cristiani ci tenevano a questa idea che l'Eucaristia deve formare l'unità tra i cristiani, come i grani di frumento, dice questo libro della Didache, come i grani di frumento sparsi sulle colline sono germinati e poi raccolti e fusi insieme hanno formato un solo pane, così Signore fa che la tua Chiesa sparsa su tutta la terra sia una cosa sola. E come questo vino risulta dagli acini di uva che diffusi per le vigne di questa terra hanno fatto un solo prodotto, così il Signore fa che nel tuo sangue la Chiesa si senta unita e nutrita di uno stesso alimento. L'Eucaristia è segno di unità, non soltanto con Cristo, ma anche tra di noi. E sappiamo che i primi cristiani rifiutavano la comunione agli apostati, agli adulteri e agli omicidi, che rompevano l'unità della Chiesa. L'apostasia è rinunciare alla fede pubblicamente. Questo causava un grande scandalo nella Chiesa. E così pure l'adulterio. L'adulterio è rompere questa alleanza di amore che c'è tra marito e moglie, che è un'alleanza di amore benedetta da Dio. Chi fa questo si stacca da Dio, si stacca dalla sua grazia. E chi toglie la vita di un'altra persona volutamente toglie tutto. E allora questi tre grandi peccati nell'antichità, se uno li commetteva doveva prima pentirsi e chiedere il perdono alla Chiesa. e dopo aver ricevuto il perdono della Chiesa poteva ricevere l'Eucaristia. Però sapevano i primi cristiani che anche l'Eucaristia toglie il peccato, però questi tre grandi peccati che rompevano l'unità con Cristo e con la Chiesa dovevano essere i peccati che non permettevano a un cristiano che li aveva commessi di ricevere la comunione, a meno che si fosse veramente convertito e ricevesse poi il perdono della Chiesa. Ecco, allora voglio concludere dicendo che questa festa fu introdotta dal Papa Urbano IV nel 1254. L'anno prima, nel 1253, avvenne un grande miracolo a Bolsena. Un sacerdote che veniva da Praga era andato a Roma a pregare sulla tomba di San Pietro, di San Paolo, dei martiri, perché era tormentato dal pensiero che forse Gesù non era veramente presente nell'Eucaristia, era presente soltanto in modo simbolico, ma non in modo reale. E dopo aver pregato sulla tomba dei santi apostoli, sulla tomba dei martiri, risaliva all'Italia, ritornava al suo paese e si fermò nella chiesa di Santa Cristina in Bolsena. 1000 anni prima questa ragazza, nel 253, era stata trucidata per amore a Cristo. E i cristiani avevano costruito una chiesa là, a Bolsena. E mentre celebrava la messa, quando è venuto poi a consacrare l'ostia e a spezzare quest'ostia cominciò a sanguinare, il sangue cominciò a cadere sul corporale. Lui, spaventato, piegò il corporale e andò in sacrestia. Il sangue cade nel pavimento dell'Eucaristia. Chiamarono i fedeli, chiamarono il vescovo, chiamarono il Papa, che non era distante nella sua residenza estiva di Orvieto. Venne, vide questo strepitoso miracolo e disse: veramente il Signore ha visitato il suo popolo. E volle introdurre una festa speciale, una solennità per tutti i cristiani del mondo, perché riconoscessero e ricordassero che Gesù è veramente presente nell'Eucaristia. E introdusse questa festa del Corpus Domini nel 1254 e chiamò i più grandi teologi del tempo a preparare la liturgia. E quando questi teologi apparvero davanti al Papa, il primo era San Tommaso d'Aquino. Quando gli altri hanno sentito quello che aveva prodotto San Tommaso d'Aquino, aveva prodotto 5 inni bellissimi: Lauda sia un Salvatore, Sacri Solennis, Pange Lingua, Adoro te Devote, anche Panis Angelicus, tutti questi inni, hanno stracciato i loro lavori, hanno detto: no, noi non presentiamo i nostri lavori, le nostre riflessioni. Quello che Tommaso ha scritto è veramente parola ispirata da Dio stesso. E il Papa ha accettato e ha introdotto questa festa meravigliosa del Corpus Domini. San Tommaso d'Aquino ha scritto anche una breve antifona che poi è entrata sia nel breviario che nel Messale Romano. E questa breve antifona, in poche parole, in latino, è una definizione di quello che è l'Eucaristia per noi. E San Tommaso ha scritto queste parole: O sacrum convivium, in co Christo sumitur, recollitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et future gloria pignus datur. O sacro banchetto, in cui riceviamo Cristo stesso come cibo, si rinnova il memoriale della sua passione, l'anima viene ricolma di grazia e a noi viene dato il pegno della gloria futura. Pensiamo a queste parole che il più grande teologo della Chiesa ha scritto sull'Eucaristia. Che cos'è l'Eucaristia? È un banchetto sacro, un banchetto in cui noi viviamo in amore con Cristo Gesù. Riceviamo il corpo e il sangue del Signore, riceviamo Cristo stesso. Se negli altri sacramenti riceviamo una grazia, qui riceviamo Gesù stesso. il suo corpo, il suo sangue. E mentre riceviamo Gesù, ricordiamo tutto quello che Lui ha fatto per noi, la sua venuta, i suoi insegnamenti, i suoi miracoli, la sua passione, morte e resurrezione. E mentre facciamo questo, l'anima nostra viene inondata di grazia, di misericordia, e a noi viene dato il pegno della gloria futura, la promessa solenne di Cristo Gesù, che come noi partecipiamo a questo banchetto che Lui ha fatto per noi, saremo un giorno partecipi del banchetto eterno del cielo, saremo in paradiso con noi. Ecco allora l'importanza di partecipare all'Eucaristia, perché qui ricordiamo, riceviamo il Signore, veniamo inondati di misericordia, di grazia, e Gesù ci fa una promessa che noi saremo con Lui un giorno nel banchetto eterno del cielo, saremo in paradiso felici per sempre con Lui. Ecco allora, pensiamo a questo dono meraviglioso che Gesù ci ha fatto di se stesso. Gesù è presente e vivo in questo sacramento per sostenerci nel nostro viaggio, nel nostro pellegrinare verso il paradiso. Facciamo adesso assieme la nostra professione di fede in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa e diciamo ad ogni vocazione: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedeli riflessi della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio per ricevere un giorno l'eredità eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Portiamo i nostri doni al Signore cantando tutti assieme, O Dio dell'universo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, e lo istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo sangue per noi, il suo corpo per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian Lepine, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parto la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberarci dal male.
0: Liberaci, Signore, tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
1: Amen. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai da separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ti ricordo alcuni avvisi. Sabato prossimo, 13 di giugno, avremo la festa di Sant'Antonio, una solenne messa alle ore 6:30, seguita poi dalla processione con la banda. Predicatore sarà Pietro Paolo Giannuso e dopo la processione anche ci saranno vicino alla rettoria lì, vendita di panini, pizza, bibite, eccetera. Il triduo pasquale, in preparazione a questa festa sarà mercoledì, giovedì e venerdì, predicato da padre Pietro Paolo Giannuso. Ci sarà una seconda colletta per la festa di Sant'Antonio. Un grazie sincero per la donazione di $5,000 alla Chiesa della festa di Santa Rita. L'incasso questa sarà per anche per i lavori che dovranno essere fatti. Grazie a questi benefattori. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria saranno questo venerdì prossimo e questo sabato prossimo che viene. Il pellegrinaggio a Sant'Anna il 18 luglio, guardate il bollettino per questa attività. Ci sarà uno spettacolo con i laici scarabiniani dell'Italia il 28 giugno, guardate il bollettino per questa attività. E continuiamo ancora a pregare per la pace nel mondo. Diciamo insieme un'Ave Maria per questo motivo e preghiamo anche per tutti i nostri parrocchiani perché possono partecipare all'Eucaristia con fede, amore e gioia nel ricevere la parola di Cristo e ricevere poi anche il suo corpo, il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invocando la Madonna, San Giuseppe e gli angeli santi, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Allora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci collegati telefonicamente con Fabrizio Intravaia, scopriamo chi sono gli ospiti di oggi. Ciao Fabrizio.
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo a Rivière des Prairies. Perché? Perché c'è stata l'elezione della nuova presidente e del nuovo comitato del club Fiamme d'Oro. Ed ho il piacere di essere in compagnia con l'ex presidente Angelo Di Salvo e con la nuova presidente Bruna Montesi, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno Bruno, buongiorno Angelo, come state?
3: Buongiorno, bene, grazie. Buongiorno.
2: Benissimo, allora, Club Fiamme d'Oro di Rivière des Prairies è uno dei club più attivi e più grandi, diciamo, della grande famiglia del Craic. Angelo, allora oggi ci sono state le elezioni, è stato eletto il nuovo comitato, tu hai deciso di lasciare, ecco, qual è il tuo sentimento in questo momento e cosa possiamo dire per quanto riguarda tutto il lavoro che hai svolto finora?
3: Il mio sentimento, voglio rispondere alla prima domanda, alla prima parola che lei ha detto, signor Fabrizio, che il club Fiamme d'Oro è un club, uno dei più grandi del grande organismo, il Craic, e ormai conta quasi più di 30 anni, è stato un club, ha sempre andato a gonfie vele, ha avuto sempre i suoi membri, c'è stato rispetto con i membri, mai illusioni, mai una reclamazione al Craic che il comitato non va bene, ho problemi con i membri, non c'è stato mai niente di questo. Da parte mia sono 15 anni che faccio parte a questo club e posso dire che dal primo giorno, dopo 5-6 mesi che stavo qui, ho diventato un membro di Fiamme d'Oro, sono entrato come benevolo e ho cominciato a lavorare con tutto il cuore e ci ho messo tutta la passione, perché amo la gente anziana in compagnia della mia compagna, della mia moglie Angela Peruggini, che abbiamo molto molto apprezzato e aiutato queste gente che hanno bisogno, gente che erano solo a casa e qui vengono da noi, fanno il bingo, ballano, si passano la giornata e non c'è la solitudine. E questo l'ho fatto non solo oggi, la responsabilità che ho avuto durante la mia presidenza, ma come ripeto l'ho avuta dal primo giorno, posso dire, sono entrato con la responsabilità, con il comitato che esisteva prima e ho continuato così. E se ho preso questa decisione non perché ci sono problemi, la salute non è più come una volta, ho qualche annetto pure io, e allora ho deciso di ritirarmi. Abbiamo fatto le elezioni e non ci siamo presentati con la mia consorte, meritiamo un po' di riposo, però prometto, l'ho promesso al signor Claudio, il direttore del Craic, e tutto il nuovo comitato, che io non lascerò mai definitivamente Fiamme d'Oro, perché ce l'abbiamo nel cuore con mia moglie. Se hanno bisogno siamo qui per dare un colpo di mano, un consiglio, e spero, anzi sono sicuro, che la Fiamme d'Oro continuerà meglio di prima, perché ha le stesse direttive, la stessa prosperità che speriamo sempre di ingrandire il nostro club. E lo abbiamo dimostrato, e che ogni giorno abbiamo membri nuovi, facciamo nuove
2: nuove attività
3: che fa piacere alla gente, e sempre gli dico vogliamoci bene, perché abbiamo ogni giorno abbiamo delle gente che ci lascia da questo mondo. Oggi siamo qui, domani lo sappiamo, lo approfittiamo della vita, abbiamo una bellissima sala, non ci manca niente, grazie anche al nostro sindaco Arondissima, che ci dà questa opportunità di usufruire di questo locale, che non esiste a Montreal, per questi club una sala migliore che ce l'abbiamo noi.
2: Benissimo, allora, vogliamo ricordare dove è che
3: noi
2: si riunisce il club Fiammatore?
3: Noi ci riuniamo il club Fiammatore sul Boulevard Maurizio Dublessis, ripeti per lì, l'indirizzo 7650 Maurizio Dublessis. Allora, siete tutti benvenuti, ci saranno sicuramente i nostri numeri di telefono dappertutto, potete chiamare.
2: Ma possono anche chiamare il CRAI,
3: chiamare.
2: Con piacere daremo tutte le informazioni.
3: Anzi, ogni tanto il CRAI ci chiama, che voi chiamate al CRAI, perché sentite parlare di Fiammatore e volete partecipare, noi vi aspettiamo a braccia aperte.
2: Benissimo.
3: È il nostro obiettivo di essere sempre più grandi.
2: D'accordo, grazie Angelo.
3: Con ciò faccio i migliori auguri alla nuova Presidente, al nuovo Comitato. Gli auguro tanto successo e, come ho detto, io sarò dietro di loro. Grazie.
2: Benissimo, grazie Angelo. Naturalmente noi ti ringraziamo a nome del CRAI per tutto il lavoro che insieme a tua moglie avete svolto per il Club Fiamme d'Oro, ma sono sicuro che il club passa in buonissime mani, buonissime mani la signora Bruna Montesi. Ecco, Bruna, cosa ci può dire? Qual è la sua emozione, il suo stato d'animo dopo le elezioni a presidente?
4: E sono un poco come umidità, aceto, e come ho detto prima, non possiamo mai rimpiazzare Angelo e Angela con la sua dedicazione e tutto, ma come ho detto ai membri, io posso assicurare tutti quanti che io e il nuovo comitato diamo 150% delle nostre forze. Io ho vissuto tanti, mia mamma soffriva della depressione, allora so cosa vuole dire come la solitudine. E questa gente, come ho detto, come Angelo ha detto, vengono qua, ballano e per 2-3 ore giocano bingo, si lascia tutti i problemi a casa,
2: esatto.
4: Si riunisce e tutti quanti sono qua con gioia e con piacere. Allora, perché ho detto, la solitudine è una brutta cosa e noi facciamo il nostro possibile per allevare queste cose alle persone anziane.
2: Certamente, noi dei CRAI che ne siamo sicuri, non al 150%, ma al 200%.
4: 200%, grazie tanto.
2: Ecco, signora Bruna, allora ricordiamo un po', quali sono le principali attività che si svolgono qui al Club Le Fiamme d'Oro?
4: Allora, ogni lunedì e venerdì abbiamo mezz'ora di ballo e dopo il bingo, e la domenica sera dalle 6 fino alle 10:30 abbiamo il ballo. E tutti quanti ballano, tutti quanti con energia, metto sempre i video sul Facebook, allora si può vedere, la sala è piena di gioia e veramente abbiamo un bravissimo DJ, non solo DJ, showman che canta, che fa tutti quanti ballare con tanta energia, il twist, tutto quanto, e si chiama Bruno Sansalone.
2: Benissimo, allora insieme a Bruna io voglio ricordare anche le persone che d'ora in poi faranno parte del comitato, quindi c'è il signor Carmine Mignacca, la signora Gina Caruso, il signor Carlo Longo, Francesca Ficara, Maria Teresa delle Donne, Beatrice Fuoco, Maria Schiralli e Anna Seccareccia, quindi un bel comitato pieno di buona volontà per fare sempre meglio per il club Le Fiamme d'Oro. Ecco, Bruna, pensa di fare altre attività, a parte a quelle che mi ha detto, di introdurre qualche novità?
4: Ogni tanto andiamo al casinò, che la gente piace tanto andare al casinò, e dopo facciamo come in primavera, facciamo

0: Milano. Quindi allora io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'ex presidente Angelo Di Salvo, che comunque rimarrà sempre attivo per il club, la nuova presidente Bruna Montesi, a cui faccio gli auguri, i miei migliori auguri, i nostri migliori auguri per la continuazione di questo club, e ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da Angelo, da Bruna e ciao, da Fabrizio.
1: Ciao.
2: Ringrazio Fabrizio, la neoeletta presidente Bruna Montesi e l'ex presidente Angelo Di Salvo. Un caro saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
3: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 in questo settimo giorno della settimana, il che vuol dire che se ne avete voglia potete tranquillamente riposarvi, prendervela comodissima. Magari anche un secondo caffè, magari anche il secondo caffè a letto, questo lo decidete voi. Oggi è anche il settimo giorno del mese di giugno, 7 giugno 2026, ed è anche il 158esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Candido, Sant'Antonio Maria Gianelli, e San Roberto, ma è anche la domenica del Corpus Domini, che è una ricorrenza del calendario religioso importantissima, molto sentita anche in Spagna, dove per le strade di Madrid c'erano oltre 1.200.000 persone ad accompagnare il Papa in questa celebrazione. Dunque è un evento grandioso in un paese che è molto cattolico e nel quale il Papa ha chiesto di cercare di tentare un rinnovo della fede, ed era poi anche una splendida giornata oggi a Madrid, e perfetto per questo evento, questa celebrazione del calendario religioso. Però non voglio parlare soltanto questo, perché al calendario ci sono tante cose, ad esempio un gran premio di Formula 1 che è già iniziato, dove le Ferrari si sono qualificate in maniera davvero eccellente, terza e quarta posizione sulla griglia di partenza. C'è Max Verstappen che ha avuto qualche difficoltà e dunque dovuto rientrare. Si è ritirato da questa prestigiosa gara, una delle poche che è sempre stata al calendario della Formula 1, forse l'unica che dal 1950 occupa uno spazio nel calendario della Formula 1, perché a Monza c'è stato qualche anno sostituito dal Gran Premio d'Italia a Imola, anche Silverstone è stato sostituito in qualche occasione da Brands Hatch, invece a Monaco, Monte Carlo c'è sempre stato un Gran Premio. E così di nuovo nel 2026, di nuovo Kimi Antonelli qualificatosi primo e in questo momento è in testa alla gara, un distacco di quasi 4 secondi su Hamilton secondo e più di 6 secondi dietro è il distacco con Charles Leclerc, l'altro ferrarista, poi quarto a Giare, via via tutti gli altri. Seguiremo questo Gran Premio insieme, c'è anche l'attesa della finale del Roland Garros e la S va pronunciata, mi raccomando, colleghi italiani d'Italia, non si pronuncia Roland Garros ma Garros, e non c'è Yannick Sinner, però c'è un altro italiano in finale, dunque seguiremo anche questa prestigiosa competizione. Siamo in attesa anche dell'avvio all'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Di tutto questo magari parleremo anche nella seconda ora nella quale parleremo anche di un certo Gran Premio di MotoGP e non solo. Però non è così che volevo veramente iniziare la trasmissione, soltanto che mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo della Formula 1 e degli altri sport, ma per me quest'oggi è una trasmissione un po' particolare. Non so da quanti anni conduco la trasmissione della domenica mattina, però so da quanti anni lavoro in questa emittente radiofonica CFMB 1280. Iniziavo nel primo sabato del mese di giugno 2021, dunque sono 25 anni che faccio parte di questa grande famiglia di CFMB, della quale in qualche modo comunque fate parte anche voi, perché senza di voi io starei qui a parlare nel nulla, ma sarei anche meno carico d'entusiasmo, di energia nel preparare questa trasmissione e poi proporvi tutte queste canzoni e informazioni che ogni domenica con grande entusiasmo ma anche grande impegno vi regalo. E ne approfitto anche per ringraziare
Dovrei ringraziare tutte le persone che hanno accompagnato questo percorso di un quarto di secolo, e magari nel futuro avrò anche l'occasione man mano di fare qualche ringraziamento più specifico, anche se in passato l'ho fatto più di una volta, ma in questa occasione devo ringraziare particolarmente Nick De Vincenzo e Silvana Di Flavio. Non so se loro sono all'ascolto, ma se li conoscete magari un salutino lo mandate loro da parte mia, perché e in particolar modo a Nick De Vincenzo, perché se non fosse stato per lui forse non lavorerei qui alla radio, non sarei qui a parlare con voi, perché un giorno d'estate del 1999, se ricordate, avevano organizzato, tra le tante attività che organizzavano loro all'epoca, c'era stata anche quella di Giovità. E nel quadro, nell'ambito di questa attività, io mi sono ritrovato un giorno a passare dalla radio, ospite appunto di Nick De Vincenzo, non in onda, così, soltanto per farmi vedere un po' gli studi, e gli ho chiesto, ma ho sentito che c'è questo annuncio che cercano un tecnico, di cosa si tratta? Lui non mi ha detto di cosa si trattasse, mi ha detto, no, vieni, vieni, ti accompagno, mi ha portato da un altro suo collega che mi ha spiegato un po' qual era il lavoro, se mi interessava, sì, certo, come no. E allora qualche anno dopo ho avuto finalmente l'occasione di poter dedicarmi a questa che era una passione agli albori, adesso è diventata forse un po' troppa per me, però sì, è così un po' che è iniziata la mia storia a CFMB con in qualche modo questo spiraglio, questa apertura che mi è stata data da Nick De Vincenzo e Silvana Di Flavio, e così li ringrazio tuttora, non soltanto per la possibilità che ho di lavorare alla radio e di essere in vostra compagnia ogni domenica mattina, ma anche per tutto quello che hanno fatto in passato attraverso la radio e poi in seguito attraverso altri mezzi che continuano a fare per la comunità italiana di Montreal. Fatta questa premessa, sono già 7 minuti che sto parlando e non voglio occupare tutto lo spazio con questi discorsi, magari ci sarà l'occasione per tornare su questo e su altro, però per il momento io direi di tornare in musica. Abbiamo iniziato la trasmissione con Sammy Barbeau, siamo tornati al 1981 con questa aria di casa, segue Ornella Vanoni e poi ci sarà per voi, con qualche minuto di ritardo, il taccuino sociale, poi cercherò di riprendere un po' il percorso regolare della trasmissione che si chiama Domenica Insieme. A tra poco.

0: taccuino sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
2: L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi.
1: Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Se dovete uscire in questo momento, sappiate che la temperatura è di 17 gradi sotto un cielo nuvoloso con piogge sparse, poi sarà soltanto nuvoloso, poi piuttosto nuvoloso, poi nuvoloso con schiarite, poi cielo variabile. Poi soleggiato con passaggi nuvolosi, poi generalmente soleggiato, poi soleggiatissimo e poi tramonta il sole. Questo è il quadro di questa giornata che prevede una massima di 22. Il quadro completo invece del bollettino meteorologico per oggi e per il resto della settimana, un po' più in là in questa prima ora di domenica insieme, in attesa dei risultati delle lotterie e dello stupendo, sontuosissimo brano strumentale che seguirà i risultati delle lotterie. Noi ci ascoltiamo una canzone di pochi anni fa, cantata da Irama, intitolata Nera.

0: E così, dopo aver ascoltato questo reggaeton, sono convinto che voi apprezzerete ancora di più le altre canzoni che ho scelto oggi per voi.
1: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri al
0: Ma per il momento noi andiamo a vedere quali numeri sono usciti nel quadro delle principali lotterie alle quali possiamo partecipare noi qui in Quebec. Come sempre facciamo questo piccolo salto indietro a venerdì sera, in questo caso venerdì 5 giugno 2026. Lottomax, i numeri estratti sono i seguenti: 11, 16, 27, 34, 40, 47, 49, complementare 26. Quebec Max 7, 13, 31, 41, 43, 49, 50, complementare 3. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 7, 9, a tre cifre 0, 2, 0 e a quattro cifre 0, 2, 6, 2. L'extra di venerdì 1, 0, 6, 9, 3, 5, 1 e per quanto riguarda la mini 2, 2, 2, 9, 2, 8. Veniamo adesso a ieri sera. Loto 649, sorteggio classico 9, 27, 30, 33, 45, 47, complementare 20. Invece, per quanto riguarda l'altra estrazione legata alla 649, il sorteggio della Bulldog, è uscita la pallina dorata con ad essa legata questa combinazione 5735 7280-01, ma vi dico già da adesso che è uscita per un partecipante dell'Ontario. Passiamo adesso alle altre del sabato sera. Quebec 49 2 15 28 40 43 49 complementare 11. E noto già che alcuni numeri sono usciti in più lotterie questi ultimi due giorni. Adesso veniamo alla quotidienne, quella di ieri sera, a due cifre 6-1, a tre cifre 1-9-8, a quattro cifre 2-3-7-8. Invece per Banco i 20 numeri estratti sono questi: 10 15 16 22, poi 25, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66 ed infine il 69. L'extra di ieri sera 5, 4, 3, 3, 9, 3, 2. Dunque, per Lottomax c'è stato un 7 su 7, dunque un vincitore del montepremi che era di 15 milioni di dollari, questo vincitore nelle praterie. Invece ci sono due vincitori del 6 su 7 più complementare e vincono ciascuno 76 mila dollari circa, uno nelle province atlantiche e l'altro in Ontario, dove è stato anche vinto un Max Plus. Prossimo montepremi 10 milioni più 10 Max Plus, e questo per il sorteggio del 9 giugno 2026. Invece per quel che riguarda la 649 non abbiamo nessun 6 su 6, un 5 su 6 più complementare. Ah no, veramente anche qui nessun 5 su 6 più complementare. Avevo saltato una riga, dunque soltanto un vincitore, quello del montepremi legato alla pallina d'oro, che vince 12 milioni di dollari e sono stati vinti in Ontario. Dunque prossimo sorteggio, quello del 10 giugno 2026, sempre 5 milioni per il classico, 10 milioni sarà il valore della pallina d'oro e ci sarà una possibilità su 30 che esca questa Bulldog. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti come al solito, con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta. Sono convinto perché usciranno tutti.

Questi stupendi arrangiamenti, questa orchestrazione era il frutto dell'estro di Annunzio Paolo Mantovani, in arte semplicemente Mantovani, il compositore e direttore d'orchestra italo-britannico. Ma è per presentarvi il compositore di questo brano intitolato Once Upon a Time, perché oggi ricorre l'anniversario di nascita di Charles Strauss, che è stato un compositore e paroliere statunitense, noto soprattutto per aver scritto le musiche delle commedie musicali Bye Bye Birdie, Applause e Annie. Charles Louis Strauss nasce nel Upper West Side di Manhattan, New York City, il 7 giugno 1928. È il figlio di Ira Strauss e Ethel Newman, entrambi lavoratori nel settore del tabacco. I suoi genitori soffrono di problemi di salute sia fisica che mentale e la famiglia trova sollievo dalle proprie sofferenze cantando insieme al pianoforte suonato dalla madre. Charles inizia a prendere lezioni di pianoforte all'età di 10 anni e a 15 si iscrive al Eastman School of Music. Dopo essersi diplomato nel 1947, vince due borse di studio per Tanglewood, dove studia con Aaron Copland. In seguito svolge diversi lavori legati alla musica, come la composizione di colonne sonore per i cinegiornali della 20th Century Fox. Strauss trascorre anche un periodo a Parigi studiando con Nadia Boulanger, che incoraggia il suo prezioso talento per la musica leggera, dicendogli che far dimenticare a qualcuno la malattia e la sofferenza è anche una vocazione. Tornato negli Stati Uniti nel 1949, Charles Strauss incontra il paroliere Lee Adams ad una festa, dando inizio a una lunga e proficua collaborazione musicale. Il duo inizia a comporre canzoni per le riviste del centro di villeggiatura Green Mansions sui monti Adirondack. Poi, nel 1958, Adams e Strauss ottengono l'incarico di scrivere le canzoni di un nuovo musical sugli adolescenti americani, che nel 1960 viene portato in scena a Broadway con il titolo Bye Bye Birdie. Lo spettacolo, con protagonista Dick Van Dyke, è un enorme successo, vincendo anche un Tony Award, il primo nella carriera di Strauss, e due canzoni della colonna sonora, Put on a Happy Face e A Lot of Living to Do, diventeranno dei classici incisi da numerosi artisti. Il successivo lavoro del duo a Broadway, All American, chiude dopo solo 80 repliche nel 62. Tuttavia, una canzone della colonna sonora, Once Upon a Time, diventa un classico molto eseguito, con incisioni di artisti come Tony Bennett, Vic Damone, Bobby Darin, Al Martino e Frank Sinatra, tra gli altri, e anche in versioni strumentali come quella che abbiamo ascoltato questa mattina. Poi nel 1970 gli autori tornano alla ribalta con Applause, commedia musicale che vale loro il secondo Tony Award, oltre a un Tony Award per la protagonista Lauren Bacall, con il paroliere Martin Chernin ed il librettista Thomas Meehan. Strauss collabora poi per il musical Annie, che debutta a Broadway nel 1977, il più grande successo della sua carriera, con ben 2.377 repliche, gli vale il suo terzo Tony Award, come questa volta miglior colonna sonora originale, che include brani come Tomorrow, It's the Hard Knock Life, You're Never Fully Dressed Without a Smile e I Don't Need Anything But You. Annie sarà anche l'ultimo grande successo di Charles Strauss, che si spegne nella sua casa di Manhattan il 15 maggio 2025, dunque l'anno scorso, all'età di 96 anni. Oggi ricorre il 98esimo anniversario della sua nascita, l'abbiamo voluto ricordare così. Voglio di nuovo sottolineare l'apporto di questa grande figura della musica del XX secolo, Nadia Boulanger, insegnante, pianista, organista, direttrice d'orchestra, compositrice e tante altre cose, che ha avuto un'influenza su quasi tutti i grandi compositori del XX secolo e che su di lui, su Charles Strauss, ha avuto questa influenza nel spingerlo
a lasciare da parte la musica classica per dedicarsi alla musica leggera e sappiamo quanto è apprezzata. Dunque, da questo noi passiamo alla prossima musica, alla prossima canzone, che si intitola appunto Musica leggerissima con la Pesce e Di Martino.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino, ci hanno portati alle 9:42 intanto Covolli, perché è già iniziata la finale del Roland Garros sul Court Philippe Chatrier, e Covolli ha ceduto il servizio, poi ha vinto anche il suo gioco Zverev e conduce in questo momento 2-0, però è di nuovo alla battuta Covolli e in questo momento conduce il terzo gioco per 30 punti a 15. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi il primo brano dal sapore locale di oggi.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
0: 4 giorni fa ha compiuto 72 anni, parliamo di Daniel Grafton Hill IV, nato a Toronto il 3 giugno 1954, cantautore che ha riscosso un grandissimo successo negli anni 70 con una canzone che inizialmente non era destinata ad ottenere un grande successo. L'aveva presentata a qualche produttore discografico americano e gli dicevano: il tema è bello, però c'è qualcosa che non va. L'hanno portato ad incontrare un certo Barry Mann, autore e compositore di tanti grandi successi della musica leggera, appunto, del XX secolo. E il suo tocco è stato così importante, magico per la musica, che alla fine poi ne è stato accreditato della musica di questo brano. Le parole, il testo invece sono proprio di Dan Hill, e questo tocco magico è stato essenziale affinché diventasse uno dei più grandi successi della canzone degli anni 70, Sometimes When We Touch, che è stata la decima canzone di maggior successo negli Stati Uniti nel 1977, poi è stata ripresa decine e decine di volte, oltre 160 riprese, sia cantate che a livello strumentale, anche tradotta in varie lingue, incluso l'italiano Il tocco dell'amore dei Mr. Sos, cantata nel 1979. Ma questa mattina, per festeggiare il suo compleanno con qualche giorno di ritardo, ci ascoltiamo l'originale di questo immenso successo, Dan Hill, Sometimes When We Touch.

E così siamo giunti alle 9:50, il momento di andare a vedere cosa è previsto nel bollettino meteorologico per le prossime ore, questa giornata e anche i prossimi 7 giorni. In questo momento fuori dai nostri studi sta piovendo leggermente, questa debolissima pioggia che cade, ma ancora per poco tempo e non sono previste più accumulazioni significative, anche se ce ne sono state nel corso delle ultime ore e degli ultimi giorni, perché sia quelle di ieri mattina e quelle di stamattina che accumulandosi hanno fatto sì che sono tanti i millimetri caduti nel corso degli ultimi giorni. E sicuramente ci eviterà di dover annaffiare sia il prato davanti casa che l'orto dietro casa, idealmente parlando, per chi ce l'ha, altrimenti anche qualche piantina sul balcone, sul davanzale, può bastare a coltivare questa passione, quella dell'orticoltura. Intanto sì, dicevo, 18 gradi percepiti, a 18 il vento che soffia dal nord a circa 25 km orari, punta intorno ai 30 km orari. Fortunatamente il vento soffierà più leggero nel corso dei prossimi giorni ed è già questa una nota positiva. Come vi ho già detto in apertura di trasmissione, il quadro meteorologico andrà migliorando gradualmente nel corso di questa giornata. C'è una massima prevista oggi di 22 gradi percepiti a 25, il vento che soffierà da nord-est a circa 15-20 km orari, punte sempre intorno ai 30 km orari e un tasso d'umidità relativa dell'aria alquanto elevato, 80-85%. Però per fortuna ci sarà sempre più sole questo pomeriggio, questa sera e questa notte sarà con un cielo perfettamente sereno. Non solo, una minima di 13 gradi percepiti a 13, un vento che soffierà leggerissimo, una bava di vento se vogliamo, un fiato di vento, questa leggerissima brezza da nord, sempre però a soltanto 5 km orari, a punte intorno ai 10, dunque davvero piacevolissimo. E questo vento soffierà leggero anche nel corso dell'intera durata della giornata di domani, anche nei prossimi giorni vedrete. Comunque per domani è previsto un cielo perfettamente soleggiato e una massima di 24 gradi percepiti a 26 e avremo 15 ore di soleggiamento, alle quali si aggiungeranno 13 ore di soleggiamento per martedì con una massima di 27 percepita a 31, quella di martedì soleggiata con soltanto qualche passaggio nuvoloso, ma sì, il fattore humidex sarà già molto presente nei prossimi giorni e sempre di più finché non torna purtroppo la pioggia a metà settimana. Per mercoledì vediamo che il quadro cambia e non poco. Sarà una giornata con una temperatura assoluta leggermente più bassa, 24, ma una temperatura percepita più elevata, 32, per via dell'umidità relativa dell'aria. Sarà una giornata anche generalmente nuvolosa con debole pioggia per l'intera giornata, sono attesi 5 a 10 mm nella giornata di mercoledì, ulteriori 5 a 10 nella notte tra mercoledì e giovedì, quando la temperatura non scende sotto i 21 gradi e sarà percepita a 25, dunque prima notte veramente appiccicosa dell'anno, quella tra mercoledì e giovedì. Giovedì tornano le schiarite, rischi di temporali sparsi, però il tempo sarà ancora più pesante, massima di 27 percepita a 37 per via dell'humidex e il vento soffierà leggero da ovest. Qui sarebbe stato bello avere un vento un po' forse più presente per rinfrescarci un po'. L'ultima lavorativa della settimana, 27 la massima, 38 quella percepita, dunque ancora più pesante quella di venerdì, con delle schiarite ma anche rischi di temporali sparsi e soltanto 3 ore di soleggiamento e ancora un po' di pioggia. Venerdì sono attesi circa 5 mm nel giorno e 5 nella notte e si aggiungono a quei 5 mm previsti per quella di giovedì. Sabato finalmente torna il bel tempo, passaggi nuvolosi tutto il giorno, 25 la massima, 31 quella percepita e il vento soffierà da leggero a moderato da ovest, però sono attese 9 ore di soleggiamento alle quali si aggiungono quelle 8 previste per domenica, che prevede anche una massima di 27 percepita a 33, generalmente soleggiata in mattinata, poi annuvolamento graduale in pomeriggio per quella di domenica e ancora sarà una giornata
piuttosto pesante, servirà l'ombra, servirà il ventilatore, servirà forse l'aria condizionata per gran parte di questa prima settimana completa del mese di giugno, nella quale ci sentiamo di essere davvero in estate, e dunque vorremmo dare davvero forse questo calcio ideale alla città e trovare un po' di frescura magari in montagna, in campagna o addirittura al mare.

Ecco, fino alle ultime note, all'ultima nota, perché va ascoltata dall'inizio alla fine questa canzone, ma anche perché ero al telefono con un'ascoltatrice, dunque lo sapete, io cerco di non riattraccare troppo velocemente, non solo perché sarebbe scortese, ma anche perché mi piace parlare con voi quando ne ho la possibilità, purtroppo col contenuto che c'è, anzi forse per fortuna. Ma non perché non ho l'occasione di parlare con voi, perché proprio c'è tanto di quel contenuto anche la domenica. Mi costa comunque avere delle conversazioni più brevi con voi quando mi telefonate, però è anche l'occasione per scambiare due parole e anche qualche saluto e segno d'affetto. Comunque, dicevo, sì, questa canzone, Mia Martini, inno dell'inizio degli anni 70, una canzone che davvero va ascoltata dall'inizio alla fine. Di questo tipo di canzoni ce ne saranno diverse nel corso delle prossime due ore. In questa ora in particolare ci sarà comunque tanto sport da seguire. Se vado a dare adesso un'occhiata alla classifica in diretta di questo Gran Premio di Formula 1 di Monaco, io non lo sto seguendo in TV perché il telecomando non mi funziona, le pile sono scariche e dunque non riesco a cambiare il canale, e su un canale di informazione che mi distrarrebbe ancora di più in questo momento, dunque seguo attraverso la telemetria che mi dice che in questo momento quasi tutti hanno già cambiato pneumatici, che gran parte

dei piloti hanno montato delle gomme dure, in particolar modo i tre primi, ovvero Antonelli, Hamilton, il ferrarista, e Leclerc, hanno già fatto la prima sosta ai box e hanno montato delle gomme dure. Il distacco tra Antonelli e Hamilton è di circa 19 secondi e di 7 secondi tra Hamilton e Leclerc al terzo posto. Piastri in questo momento occupa il quarto davanti a Russell, Hadjar, Gasly, Lawson, Sainz e Albon. Come detto in apertura di trasmissione, praticamente dall'inizio della gara Verstappen ha avuto dei problemi con la sua vettura e si è dovuto ritirare dalla gara nel primo giro. Sono già praticamente 20 giri trascorsi da quando si è dovuto ritirare, e così continuo a seguire questo Gran Premio, come sto seguendo anche la finale del Roland Garros tra Zverev, il tedesco, e Cobolli, l'italiano. Il tedesco che ha vinto la prima partita 6-1, è appena iniziata la seconda. Alla battuta c'è Zverev, ma il primo punto è andato già a Cobolli, dunque 15-0 nel primo gioco del secondo set di questa finale del Roland Garros. E per il resto ci veniamo a breve, per il momento invece torniamo alla musica, torniamo negli anni 80 con Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
4: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
5: Salve, il Patronato Enasco propone 2 conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 5041 e Riviera dei Prairie 494 6902.

18 mesi sono trascorsi dall'ultima volta che abbiamo ascoltato questo grande successo di Gianni Bella sulle onde di CFMB 1280, Io canto e tu, canzone che ci porta alle 10:17. E iniziamo adesso a parlare seriamente di sport, di calcio e di quasi mondiali. Quasi, nel senso che mancano 4 giorni, 4 ore, 42 minuti e 25 secondi al fischio d'inizio di questa edizione della Coppa del Mondo di calcio 2026 della FIFA, e c'è già tanta polemica a riguardo questo evento, da biglietti che costano 2 milioni all'inquinamento, e appunto si parla anche di certi spettatori che verrebbero da altre nazioni e che rischiano di essere rimandati dagli Stati Uniti perché provenienti da paesi tra virgolette nemici, altri che rischiano poi anche di rimanere presi sul suolo americano per motivi legali. Dunque c'è un po' di imbarazzo nel vedere questo evento ospitato da 3 paesi innanzitutto, e poi da una situazione geopolitica un po' ingarbugliata, diciamolo così, in questo momento. Però io vorrei soffermarmi su questa cosa, che questo mondiale sarà molto inquinante. Secondo il New Weather Institute, questo mondiale sarà il più inquinante della storia. Si disputeranno 104 partite, ricordo sono adesso 48 le nazioni qualificate ai mondiali, dunque 104 partite in 16 città. Gli spostamenti sia delle squadre che dei tifosi aumenteranno quindi di 10 volte. Secondo lo stesso istituto, le emissioni di gas saranno i gas ad effetto serra saranno il doppio rispetto alla media storica delle edizioni del torneo, iniziato 96 anni fa, delle 9 milioni di tonnellate di anidride carbonica che si prevede verranno rilasciate nell'ambiente, 7,7 milioni di tonnellate provengono dal trasporto aereo, e le associazioni ambientaliste accusano già la FIFA di minimizzare la reale impronta di carbonio del torneo. Fatta questa premessa, e io, lo sapete, ci tengo all'ambiente e soprattutto c'era un po' contro questi spostamenti che sono sempre più frequenti, più facili e più inquinanti. Ma è un discorso che voglio accantonare adesso per dirvi che oggi ci sono delle amichevoli comunque in previsione, non solo dei mondiali che a breve inizieranno, ma anche delle amichevoli che possono incidere nella graduatoria, quello che in Italia chiamano ranking della FIFA, e questo incide anche su quello che è tutto il sorteggio dei gruppi e delle qualificazioni agli eventi che riguardano gli eventi di questa tenura, quello ad esempio del mondiale prossimo. Allora, per le amichevoli in corso in questo momento siamo all'intervallo, Kenya che conduce su Lesotho 1-0. Ci saranno altre amichevoli oggi, inclusa quella dell'Italia contro la Grecia, che si disputa a Cipro, e questa appunto è un'amichevole che potrebbe incidere molto. Grecia-Italia sono due squadre che sono escluse dai mondiali, due grandi escluse, però questa Grecia-Italia è una partita da non sbagliare, perché appunto, parlando della graduatoria mondiale, gli azzurri si giocano tanto in ottica futura. L'Italia in questo momento è al 12° posto della classifica generale della FIFA, ma dopo il mondiale scivolerà ancora più in basso, e perdere oggi a Creta, ho detto Cipro, primo sì, Creta, contro una nazionale di rango inferiore costerebbe ben 7 punti. Da scontare poi nel sorteggio per le qualificazioni al prossimo mondiale. Meglio quindi tentare di vincere e non rischiare nulla in questa che dovrebbe essere meno amichevole e più importante agli occhi di chi
in fondo deve presentare una squadra in campo e dunque il peso sulle spalle di Silvio Baldini, il nuovo CT della Nazionale, non è poco in termini di pressione, perché a vedere come sono andate le cose per gli ultimi CT delle nazionali degli ultimi 10 anni, sicuramente non è un compito molto facile. E allora per questo voglio lasciare l'argomento da parte, e il resto sicuramente lo ascolterete nel corso della trasmissione A Tutto Sport condotta da Vittorio Giordano, e sicuramente saranno interessanti anche tutti gli interventi con i vari collaboratori, contributori di questa attesa e interessantissima trasmissione di CFMB 1280. Invece adesso io voglio tornare alla musica. Poco fa vi dicevo di una canzone che non sentiamo sulle nostre onde da 18 mesi. Ecco, quella che vi faccio ascoltare adesso non la sentiamo dal 2019, e la cosa mi dispiace perché oltre ad essere una simpatica persona è anche un bravo artista, e questa canzone io la trovo davvero carina. Secondo me andrebbe ascoltata più volte nel corso di un mese, invece no, sono passati tanti anni dall'ultima volta che abbiamo sentito Mauro Nardi cantarci Oltre la vita.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: Les Délices Lafrenay, distribution européenne Deci, Maison Lee Paris et fleuriste Linda.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
4: Spiedini di gamberi grandi $1.99. Polpo dalla Spagna $9.99 la libbra. 2 filetti di rombo spinoso $9.99. Insalatissime Rio Mare a $3.49. Pomodori a pezzi Aurora 796 ml 2 per $5.
3: Mercato United Seafood. 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Voi lo sapete, la canzone napoletana classica è candidata al patrimonio immateriale dell'UNESCO. Non so se quella che abbiamo ascoltato prima della pausa pubblicitaria, quella di Mauro Nardi, o questa degli Alunni del Sole, Tarantè, sarebbero candidate al patrimonio immateriale, ma secondo me non cambia granché, perché noi sappiamo la bellezza di ascoltarle e le emozioni che ci procurano canzoni come questo grande successo degli anni 70. Intanto è successo un po' di tutto anche in Formula 1 e ci arriviamo subito. La vettura del canadese montrealese Lance Stroll era finita nel muretto e al 64esimo giro era stata finalmente rimossa dalla pista. Dietro erano tutte le altre vetture, dietro la vettura di sicurezza, la safety car. Poi c'è la ripartenza e cosa succede? Succede che purtroppo al 67esimo giro, al 66esimo giro su 78, Charles Leclerc finisce nel muretto dopo la ripartenza. E così, mi dispiace doverlo dire, però ha perso tante posizioni e così ci ritroviamo in una situazione dove non è più al terzo posto. Antonelli sempre in testa, Hamilton adesso è secondo con un distacco di 5 secondi dietro Antonelli, e poi il francese ha già al terzo posto, quarto Russell, Gasly al quinto posto, ma purtroppo si è dovuto fermare Charles Leclerc, gara finita per lui. Mancano meno di 10 giri alla conclusione di questo evento di Formula 1. Intanto per quanto riguarda il tennis, non ve lo posso dire perché mi si è chiusa la pagina, cerco di riaprirla. Ok, ci siamo. Allora, Zverev ha vinto la prima partita 6-1. Il secondo set adesso è pari 3-3 e Cobolli sta conducendo il gioco 40-0 per Zverev, ed è Zverev che ha la battuta per Zverev, ed è Zverev che ha la battuta. Dunque si sta ribaltando un po' la situazione per quanto riguarda il tennis, la finale di Roland Garros. Intanto per quanto riguarda invece le due ruote, partiamo dal ciclismo. Si è concluso il Giro d'Italia con la vittoria del danese Jonas Vingegaard davanti all'austriaco Felix Gall e l'australiano Jay Hindley. Inizia oggi invece il Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Questa competizione è giunta alla 78esima edizione, che conta 8 tappe e un percorso di circa 1200 km. Si svolgerà da oggi 7 giugno fino al 14 giugno prossimo. Dunque Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 per quanto riguarda il ciclismo. Invece, per quel che riguarda le due ruote, ma a motori, c'è stato il Gran Premio d'Ungheria. Marquez fa il bis dopo la sprint di ieri, trionfa su Acosta e Bagnaia, però subito fuori Bezzecchi. Marc Marquez ha centrato la 100esima vittoria in carriera nel motomondiale, la 74esima in MotoGP. Diventa il terzo pilota della storia con almeno 100 vittorie, davanti a lui ci sono solo due figure italiane: Giacomo Agostini con 123 e Valentino Rossi con 115. Il protagonista, però, l'uomo del giorno, nel modo più inopinato, è stato lui, Jorge Martin, semplicemente perché ha deciso la gara più di chiunque altro, per sé, per il suo compagno di squadra e leader al mondiale Marco Bezzecchi, per tutta l'Aprilia e anche per il più vicino dei suoi inseguitori in classifica, ovvero Fabio Di Gianantonio. Alla prima curva, dove da venerdì tutti lamentavano un calo di aderenza rispetto al 2025, ne ha buttati giù un mucchio con una non staccata talmente brutta e assurda da non sembrare vera, come se fosse stato vittima di un qualche problema tecnico. Fatto sta che ha tirato giù Bezzecchi, Digia, ma anche Fernandez e Aldeguer. Un disastro da cui sono scappati via indenni quelli della prima fila. Marquez in testa, Acosta e poi Bagnaia. E così, al termine della gara,
vede vittorioso Marquez davanti a Costa e Bagnaia, quarto il giapponese Ogura e il quinto classificato di questo MotoGP Marini, l'italiano della Honda. Per quanto riguarda la classifica, in questo momento in testa alla classifica dei piloti c'è Marco Bezzecchi, è sempre Bezzecchi comunque, con 180 punti, però adesso il distacco è di solo 20 punti su Jorge Martin dell'Aprilia. Terzo in graduatoria mondiale Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta è quarto e Marc Marquez adesso è in quinta posizione con 108 punti. In classifica invece, per quanto riguarda i costruttori, sempre in testa l'Aprilia con 238 e segue la Ducati con 225 punti. Torniamo adesso alla musica, torniamo negli anni 90 con Rita Forte, Aria e Libertà.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
3: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
5: La settimana scorsa abbiamo fatto gli auguri a suo marito, invece oggi tocca a lei, nata a Greenfield Park il 3 giugno del 1970, dunque qualche giorno fa ha compiuto 56 anni. Parliamo di Julie Mas, che praticamente è con Corey Hart dalla metà degli anni 90, sono felicemente sposati, hanno 4 figli e lei ha messo un termine alla sua carriera di cantante per dedicarsi alla famiglia, però nella prima metà degli anni 90 ci ha regalato tanti bei successi, canzoni come Billy, Sans oublier, Prends bien garde, e questo che è stato sicuramente il suo primo grande successo, C'est zéro.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli o arancioni, $1.49 la libra. Salsiccia italiana casalinga, dolce o piccante, $5.99 la libra. Parmigiano reggiano, $17.19 la libra. Passata la rosina, 680 ml, $1.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Mango 3.5 kg, $9.99. Petto di pollo dissossato, $7.99 la libra. Mozzarella Galbani, 2 per $5. Brio, 12 da 355 ml, $14.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Allora, al Gran Premio di Monaco la bandiera rossa è uscita perché si sta verificando il degrado al giro alla curva 19, lì dove è uscito Charles Leclerc, il favorito di casa. Nel suo Gran Premio purtroppo è uscito di gara al 67esimo giro, 67esimo, e a quel momento lì che è uscita anche la bandiera rossa. Si attende di vedere se si riprenderà, ma si dovrebbe riprendere la gara per arrivare fino alla conclusione. In questo momento in testa c'è Antonelli davanti a Hamilton e a Jar. Invece, per quanto riguarda la finale maschile di Roland Garros, in questo momento sono 40 punti pari nella seconda partita, e questa partita è condotta a 5 giochi a 3 da Kobolli su Zverev, che ha vinto il primo set per 6-1. Invece, per quanto riguarda la finale femminile, è stata vinta ieri dalla russa Mirra Andreeva sulla polacca Maja Szwalińska, la giovanissima polacca di 24 anni che in questo momento è al 114esimo posto nella graduatoria mondiale della WTA. Nessun titolo vinto, 20 vittorie, 9 sconfitte, dunque è appena iniziata la sua carriera e sicuramente salirà, perché arrivare in finale del Roland Garros per un atleta così giovane non è da poco. Dunque complimenti alla polacca, anche se poi è stata la russa testa di serie numero 8 a vincere il prestigioso torneo. Per quanto riguarda invece la Stanley Cup Final, la prima partita della finale è stata vinta dai Golden Knights 5-4, la seconda invece dagli Hurricanes 4-3. Ieri c'è stata la terza partita vinta di nuovo per 5-4 dai Golden Knights, e così conducono la serie per 2-1, la serie finale della Stanley Cup 2026. Intanto, per quanto riguarda il football canadese, la stagione si è aperta in bel modo per Montreal, che giovedì scorso ha vinto per 30-27 sui Tiger Cats di Hamilton, e la prossima partita, che avrà luogo qui a Montreal al Percival Molson Stadium, si giocherà questo venerdì 12 giugno, partita che inizia alle ore 7, e la squadra montrealese affronterà i Toronto Argonauts. Dunque questa squadra di Montreal almeno in questo momento ci sta dando delle belle soddisfazioni. Torniamo alla musica, canzone che ci farà chiudere questa seconda ora di Domenica Insieme in bellezza, l'originale in inglese Angel of the Morning, però tradotta in italiano diventa Gli occhi verdi dell'amore, nella versione di Mario Tessuto.

L'ora precedente si era conclusa con gli occhi verdi dell'amore, Mario Tessuto, e questa invece si apre con Occhi di ragazza, canzone che è stato un grande successo per Gianni Morandi, pubblicata nell'aprile del 1970 e nel giugno dello stesso anno poi pubblicata da Lucio Dalla, che ne è anche l'autore insieme a Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti. Sono le 11:05, così si apre la terza ora di Domenica Insieme, che prosegue con un'altra canzone di un altro Lucio e un'altra canzone che non sentiamo sulle nostre onde da diversi anni. Non è Francesca, Lucio Battisti.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 10 giugno, bistecca di controfiletto di manzo, 9,99 la libra. Uva rossa o verde senza semi, 1,99 la libra. Orata reale, pulita gratis, 7,77 la libra. Promozione 2x1 su pollo impannato Sabiha, 800 grammi, gamberi dell'Argentina Marina del Re, 300 grammi, olio extravergine d'oliva Cleopatra, 1 litro. Acquista uno e il secondo è gratis.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Rimarranno 10 giri al Gran Premio di Monaco quando riprenderà tra circa un minuto. 10 giri però sotto investigazione ci sono Hamilton e Hadjar, perché durante il periodo quando erano dietro la vettura di sicurezza hanno lasciato un distacco di più di 10 vetture tra loro e la vettura davanti, dunque sotto investigazione, potrebbero essere penalizzati. Intanto vi ricordo che Charles Leclerc è fuori, è andato a sbattere contro il muretto dell'ultima curva del circuito e dunque fuori al 67esimo giro. Invece, per quanto riguarda il Roland Garros, Cobolli ha vinto il secondo set per 6-4, mentre adesso nel terzo Zverev conduce per 2-1, però la battuta è di Cobolli. A breve ci sarà per voi l'Accadde Oggi, ma a portarci fino a lì una canzone che ci riporta negli anni 60, proprio a metà degli anni 60, con Enrico Macias, Il porto del mio cuore.

Bella canzone ballabile, un po' valzer, un po' java, comunque era Enrico Macias con Il Porto del Mio Cuore. Siamo giunti alle 11.15, dunque il momento di vedere cosa è successo nella storia un 7 di giugno, partendo dal 1340, quando, con la concessione dei diritti civili da parte di Guglielmo IV d'Olanda, nasce ufficialmente la città di Rotterdam. La formazione del nuovo centro urbano, che raccoglie già 2.000 abitanti, è stata resa possibile grazie all'edificazione di una diga sul fiume Rotte, avvenuta nel 1260. Passiamo adesso al 1654, quando, a 10 anni dalla sua ascesa al trono, avvenuta quando aveva solo 4 anni, Luigi Deodato di Borbone viene incoronato re di Francia e di Navarra a Reims con il nome di Luigi XIV. 1855, muore a Balaclava, sul Mar Nero, il generale Alessandro La Marmora, figura di spicco del Risorgimento italiano e fondatore del Corpo dei Bersaglieri. Nato a Torino nel 1799, era sbarcato a Balaclava nel corso della guerra di Crimea e qui colpito da colera. Nel 1926, mentre si reca alla chiesa San Filippo Neri a Barcellona, il 73enne architetto Antoni Gaudí viene investito da un tram e perde conoscenza. Non riconosciuto, viene portato all'Ospitale della Santa Creu, un ospizio per mendicanti, e curato sommariamente 100 anni fa. Nel 27 invece, dalla fusione della Roman, della Fortitudo e dell'Alba, in via Uffici del Vicario viene fondata l'Associazione Sportiva Roma. L'intento è creare una squadra in grado di competere con le più forti compagini di calcio italiane. Nel 1929, solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi Apostolici per lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi siglati a febbraio tra Italia e Santa Sede. Il concordato che segna la nascita dello Stato sovrano di Città del Vaticano. Nel 65 la Sony Corporation inaugura il mercato audiovisivo domestico con il CV2000, il primo videoregistratore a nastro per l'utente casalingo. È in bianco e nero e viene venduto al prezzo di $700 di 61 anni fa. Nel 76 inizia l'azione di contrasto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alle radio libere italiane. Si stima che in tutto il paese siano già attive circa 400 emittenti in aperta violazione del regime di monopolio concesso alla RAI. 50 anni sono già trascorsi. Nel 98 invece è Marco Pantani il vincitore dell'81esima edizione del Giro d'Italia. Alla guida della classifica generale dalla 17esima tappa ha concluso la gara percorrendo i 3.811 chilometri per percorso in 98 ore, 48 minuti e 32 secondi. 2001, dunque 25 anni fa, in Gran Bretagna il Partito Laburista, che fa capo al primo ministro Tony Blair, vince le elezioni politiche. 2004, approvata la riforma della scuola italiana che, tra gli altri provvedimenti, cancella gli esami di quinta elementare. Dal prossimo anno l'esame verrà sostenuto al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, l'attuale terza media. Ed infine, 2012, la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, o Kirchner, convertirà in pesos argentini i suoi 3 milioni di dollari di risparmi in depositi bancari vincolati. Invita tutti a dare il buon esempio e avere fiducia nella propria moneta. Ma in questo giorno, 109 anni fa, nasceva Dean Martin, attore e cantante di grandi successi come That's Amore e Everybody Loves Somebody. È stato anche quella coppia fenomenale con Jerry Lewis al cinema, ma anche membro di questo che veniva definito negli anni 50 The Rat Pack, con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop e Peter Lawford. Dunque membro del Rat Pack anche Dean Martin, che ascoltiamo adesso in quello che è sicuramente uno dei suoi più grandi successi, appunto That's Amore.

0: soprannominato anche The King of Cool, Dino Crocetti all'anagrafe, che nasceva il 7 giugno 1917 a Steubenville nell'Ohio, e così 109 anni fa. Ma questa musica, questa canzone anzi direi, perché se la canzone è stata scritta per quanto riguarda le parole di un certo Jack Brooks, paroliere britannico, la musica invece è di un certo Salvatore Antonio Guaragna, in arte Harry Warren. Per questo le sonorità erano davvero tipicamente italiane, perché la musica in fondo era non solo cantata la canzone da un italiano, ma anche la musica composta, scritta da un italiano. Sono le 11:24, piccola pausa pubblicitaria e poi una canzone che ci porta fino all'oroscopo.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Rib steak AAA $22.67 la libra. Bacon, pancetta, sao no, 375 grammi, $2.99. Torte Dois, $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivierde, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivierde Prairie, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514 327 1656.

Eh sì, ci è scappato anche questo stacchetto, diciamo datato, sì, dannata se vogliamo dire. Intanto a portarci fino all'oroscopo, Miguel Bosé con Morire No.

E invece è giugno e farà molto caldo, 7 giugno 2026. Eccovi l'oroscopo di oggi. Partiamo dal segno dell'Ariete. Possibili problemi di cuore si risolveranno al meglio e un piano segreto si concretizzerà. Oltre ogni vostra speranza, sarà bene non accettare una complicata ed inutile sfida con la dolce metà, perché potrà finire con una lite. Toro, bersagliati dalla luna, sarà difficile mantenersi calmi e organizzarsi. Non assumete più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate un appuntamento se non siete in grado di poterlo rispettare. Non fate promesse che non potete mantenere. Gemelli, probabilmente vi accorgerete che una situazione personale un po' complicata vi sta stretta e vi impedisce di esprimervi, ma troverete in fretta il rimedio più adatto per togliervi d'impaccio. In amore sarà meglio chiarire un malinteso. Cancro, potrebbe essere un po' sottotono questo giorno festivo a causa di una forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e idee chiare vi aiuteranno a superare ogni problema. Leone, un'atmosfera gioiosa e sensuale favorirà chi attende un'avventura, offrendo numerose occasioni per fare conoscenze interessanti, conseguire successo e simpatia. Trascorrerete in bellezza questa giornata, a patto di non persistere con certe posizioni di chiusura. Vergine, adesso il senso estetico aiuterà i liberi a sfondare, tra virgolette, con la persona che li interessa. Amore e sensualità non sempre viaggeranno di pari passo, ma con il vostro equilibrio interiore sistemerete tutto. Alla fine riuscirete a raggiungere il vostro traguardo.

E siamo di nuovo in onda per proseguire l'oroscopo e la seconda metà dello zodiaco che riparte dal segno della bilancia nonostante una fase poco brillante dal punto di vista economico. Grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Il rapporto di coppia potrebbe migliorare e rinsaldarsi grazie ad un dialogo fitto e molto sincero. Scorpione. La situazione emotiva appare un po' piatta se paragonata ai vostri parametri abituali, ma la mancanza di eccessi e la tranquillità avranno un effetto rasserenante. Non considerate i comportamenti altrui che vi sembrano ostili, prendetene solo le distanze. Sagittario. Se avete deciso di invitare a casa parenti o amici, state tranquilli perché tutto vi riuscirà a meraviglia. Per chi è in cerca dell'amore, comparirà sulla scena una persona interessante. Forse non sarà la vostra metà, ma si avvicinerà molto ai vostri sogni. Capricorno. Avrete bisogno di riflettere su voi stessi e avvertirete l'esigenza di mettere ordine in una questione familiare che suscita qualche preoccupazione. Nel rapporto di coppia, agite con razionalità per non far nascere delle noiose incomprensioni. Acquario. Un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno affascinante di quanto vorreste, ma ideale per spostarsi e concedersi una gita o una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Ed infine i pesci, Nettuno sarà il vostro alleato segreto che vi suggerirà le scelte e le azioni più sagge per superare la tristezza e ritrovare il sorriso tra le mura di casa. Intrigante serata all'insegna dell'amore per chi tra voi ha un rapporto di coppia iniziato da poco tempo. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 7 giugno non soltanto sanno individuare ciò che l'opinione pubblica vuole, ma spesso sono essi stessi a fare moda in famiglia o nel loro gruppo sociale. Queste personalità così colorite possono essere magari poco concrete e affidabili, ma certamente sanno come far presa sui desideri e sui pensieri degli altri, tanto che, grazie alla loro sicurezza e al loro carisma, vengono talvolta scelti per posizioni di responsabilità. Di solito il linguaggio nel quale sono maestri è decisamente il tipo non verbale. E può anche non essere particolarmente intellettuale. Il linguaggio degli occhi e del corpo è per loro assolutamente naturale, come pure il linguaggio dell'amore. Sono tipi decisamente fisici e sensuali che apprezzano quasi tutte le forme di movimento e contatto dei corpi. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

Non me equivoqué, non ho sbagliato nel scegliere la canzone che ci tenevo a farvi ascoltare dopo Piccolo, piccolo, piccolo amore dei Ricchi e Poveri, grande, grande, grande, ma nella versione in spagnolo di Julio Iglesias. Ed erano così le due canzoni legate all'oroscopo di oggi. Intanto siamo giunti alle 11:43, velocemente dirvi che si è chiusa la gara del Gran Premio di Monte Carlo, e con la vittoria di Kimi Antonelli, di nuovo lui a vincere davanti a Lewis Hamilton e a Jarre, e poi seguono tutti gli altri. Ovviamente la figura dominante di questo mondiale di Formula 1 2026 fino ad ora è il giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Per quanto riguarda invece il tennis, Zverev in questo momento conduce la terza partita per 5-4, ma la battuta e il servizio adesso è di Cobolli e siamo pari 30-30 nel decimo gioco di questo terzo set. Passiamo adesso al terzo, ma brano da sapore locale di oggi, per fare gli auguri a Alanis Morissette. Nata a Ottawa il 1 giugno del 1974, qualche giorno fa ha compiuto 52 anni. Lei si è fatta conoscere soprattutto con il successo stratosferico, ecco, dell'album del 1995. Ce la posso fare, Ale. Jagged Little Pill, che si è venduto a oltre 30 milioni di copie nel mondo, è stato album in testa alle classifiche di tanti paesi, album che includeva grandi successi del tipo All I Really Want, You Ought to Know, Hand in My Pocket, You Learn, Head Over Feet, Ironic. E proprio una di queste la ascolteremo adesso, di Alanis Morissette, Hand in My Pocket, di questo iconico album del 95.

0: 60 milioni di dischi venduti e 7 Grammy Awards, e a breve inizia una tournée nel Regno Unito. Alanis Morissette. Ci fermiamo per un'ultima pausa pubblicitaria e poi le due ultime canzoni di oggi.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: ci sono, è soltanto che mi sto ancora un po' riprendendo da questa scossa che ho avuto nel senso emotivo, perché l'ultima canzone di questa selezione musicale era Gelato al cioccolato di Pupo ed era già prevista questa canzone. Però voi sapete, in una delle strofe di questa canzone c'è questo verso che dice: profumo di fiori di Tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio. Ebbene, secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 19° giorno del mese di Prairial, Pratile, giorno ufficialmente denominato Jour du Tilleul, che in italiano sarebbe il Tiglio. È un caso che sia capitato così, ma è un caso davvero bello. E prima di Pupo abbiamo ascoltato anche i Daniel Santa Cruz con Linda Bella Linda, per chiudere in bellezza musicalmente parlando questa trasmissione. Allora, un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che in questo momento in alcune zone ci possono essere anche dei banchi di nebbia, la temperatura è di 16 gradi ma il quadro dovrebbe velocemente migliorare. Questo pomeriggio la massima prevista è di 21 gradi sotto un cielo variabile, il che è praticamente perfettamente nelle medie stagionali, e il vento soffierà da nord-est a circa 20 km orari, punte intorno ai 30 km orari. Guardiamo la fase lunare per vedere che siamo a un giorno prima del secondo quarto, dunque in fase di luna calante gibbosa. Il sole questa mattina è sorto alle 5:07, tramonterà alle 20:39, durata della giornata 15:31. Ed infine Zverev ha vinto il terzo set e nel quarto sta conducendo adesso Cobolli. Dunque incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Ricordo l'amichevole tra Grecia e Italia questo pomeriggio e la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, sono stato davvero contentissimo di essere in vostra compagnia e di aver ascoltato insieme a voi tutte queste belle canzoni questa mattina. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, sempre tanta gentilezza in verso voi stessi e gli altri, e mi raccomando, cercate la frescura ovunque possiate nella settimana che sta entrando, perché sarà davvero caldissima. A tutti un abbraccio forte e buona domenica.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. La station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con
3: Il Volo,
2: con Grande Amore,
3: Claudio Villa,
2: Se io fossi ricco,
3: Sonny and Cher,
2: Piccolo ragazzo
3: e Franco Battiato.
2: Perduto amor, un brano di Salvatore Adamo.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con il secondo blocco e ci cominciamo con Giovanni Zarrella.
0: Con le rose blu.
1: Gli assi del folklore.
0: Romagna mia.
1: L'orchestra di James Last.
0: Con un medley Granada, Lady of Spain.
1: E Edoardo Vianello ci canta.
0: O mio signore.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Voglio ricordare che questa scaletta musicale è stata creata dal nostro Mario Lipari, grazie ancora, bellissima musica.
0: Grazie.
1: E continuiamo adesso con il terzo blocco e ci canta Franco D'Amore.
0: La notte sì e la notte no.
1: Alessandra Moroso.
0: Amore puro.
1: E Carmelo Zappulla.
0: Suona chitarra.
1: Buon ascolto.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Ricchi e Poveri.
0: Cosa sei?
1: Massimo Ranieri ci canta
0: Quando l'amore diventa poesia
1: e Lara Fabian
0: con Adagio.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E adesso, come ultima canzone, andiamo ad ascoltare Pepe Leon and his Latin band con
1: Los Caballeros Mexicanos.
0: E siamo arrivati ai saluti.
1: Ed è tutto anche per oggi. Mario Liperi
0: e Roberto Lantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona giornata.
0: Grazie a te, Mario, ci vediamo la settimana prossima.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

Dinda sta desto, chianta sta racquando, schioppa una bella rosa e i paulini. A chi m'ha fatto chiagnere sciaman, le dico, rosa mia tu m'ha perdona, si te scarpe

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

dentro l'anima. Qualunque discussione è discutibile, l'angoscia di sbagliare è insopportabile, ma so che devo andare via, via, via, via. Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile, quanto la certezza che devo andare via.

0: tra un anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.
1: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

canotti il giorno, sempre mi torno in giro sta, figlio cucaglia per un barbiere, vita più mobile non si fa. Lancia de forbice, il mio comando, tutto qui sta. Lancia de forbice,

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.